0: E poi io ti ho cantato, no? E se non mi sbaglio era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
1: Voglio dirti che mi amo.
0: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova. E domenica pomeriggio, mia ghia ghia poglia fa. La conosci questa? Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω.